Hey, uzosala. Ngithi uzosala we. Hey, mina nokabza skill pass baba. Nabo bantwana bagcwele ebhasini. Hey, mina nginamali. Khipha imali sahambe baba. Uzoba ingoqo la. Nabo bantwana bagcwele ebhasi. Hlele nokabza. Ubhizi wena ufuna ukhipha imali. Uzosala. Khipha imali sahambe.